0: Come Rude Boy.
1: Ah, la mi jungle, su, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo, v